0: explain the Bodhisattva.
1: Non dire la lea, jazz e fan.
2: Cachucha, toma dos. Oh, do.